Mă coci o tabinen, a incitoca, e chiabita one, yo hotumine. A incitoca, e inchiagabita one, ne data dae nabine. An arptamin ta one, sahna, sahna in tatamwazi, CJWE.